0: Harry Potter कोई ना ना फ्रांसिस्को।
1: No so Ferrari wa mwakhani masiyo phe pasi la oli mela bonta no tu iwan no ti ni mira un tere kare pahi hanin khala ne tu san to ha wan no hinna ma hinna ne malela yo bi khali hera ga mulu ma wera pa tiverta to governo ti we ha she she iyo ne mvaro la mutako mahala pahi woi panye tu
0: No, te buscure la tua nana, Benjamin Francisco, come lo lava io? Ah, numero un rinahunti 8697-17200. Ah, le chiede ma che no, la canna un tapinia telefoni, ora quelli che avevi chiesto, quella un pugnino a mio studio. Venci palisha, un pulan rinahun, una malatulua e l'into con una provincia. Ah, tanto, e ne un tapinia telefoni. Ahe, akala mutapunya? Halo?
2: Bon dia, radio Mozambique, bon dia, ana malatubia.
0: Bon dia.
2: Nelo intervento sheshe.
0: Mhm. Nsina na ato kwene?
2: Niyo, kina akua ni nsina Beto Rogis Antonio. Ana mchena nkini mara nsina Mestre Jove. E qui ero andare per onorare se il distretto di Oan Cotra e provincia di Oan Fula.
0: Mestre Giove.
2: Io.
0: Caribo da quene.
2: Io che ando a chi calera ca. Molmo a manlosi mi asciut pagliata alla va. Uira io. Nina musambicano. Nino lima. Mashina lima ca. Na pi e tembo yo wala. Dopo non ho niente in giro, in sud, mi sono arrotto una loggia, mi da 10 kg, mi sa 200, 300, 500. Ma se non ho niente in là, mi lo che la guerra mi tu mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi hai detto, mi ha detto che non è vantaggi. Un era governo, io ho. A Fia l'antume porto, per un naso, quella, carno venne, il lato so, copella, roga Mozambique, morozzone portuto, voati nel documento. Intanto, un hame ora nasce nel documento. E hanno a canna, weiri, avamundo Mozambique, non dopo mai cadì. Per il mese, si è atti, ha un programma, calamundo, ma te si è lonata. Dopo una prova di non tenere no e chilmo sa 500 400 ma ci vanno alcuno una rompera in mallene una rompera per un intumie in l'aria e 60 30 40 non to va a avere differenza e la va nini si la gina a povu
0: no te posso curare la tua quella Anna Mestre Giove come lo amco tai
3: bravo conosciuto varente cosa l'anno
0: santi. Ahe, ne mishiriki toko ndaka na umu akula telefoni uura kwa hini ava hiki ndaka asinku ihu wana nama la tuduwa hampanya ni ustudi ya radio msabiki wampula atoko ini ana Leonardo Fernandez ni ya chengu amwara nweha sa fabrika na koso mwini wa mota ni ndaya Ana Malimala.
4: Bon dia.
0: Hello.
4: Pajera ni kimpajera wa bereli ha makoma so alimi otene.
0: Na kandi du maosa?
4: Mio kini wa molo mamota ni shindi haya ana malime a provinsi ya wampula ukuma o muhikati o lalawa ni wa mkodra. Maji na avya na lele wira alimi ala. Sintoko se himiawe mkulu palahu ailapo President Francisco, Daniel Francisco Chapo mahiku ya tukulelawe e kampanya ya komersial jasawa kriko la utishiritu yuripawe maiku ira raka mulokoni matanna ni matanna mosa mwiri yola wa mayo ni himya wira kuvernu onvira avaraka muteko wira amanani he ore iriha elei ele enriwa reforma ya legislação comercial de produto solima yeyo oneliwa kawira sertu alimi ani shunla unchene wakala kawira muteko mbaraya mulupale eria riolima ukapelela mata mpako pio kati wa urula maji ala ntuma ya pio kati wa otuma ani panyanea erwaka himakai peresu zihina kwa lihera murima ale kanletan lima wabu nto kuvernu yola ya Mosambiki mvira awehawe haka elijilasao yela riri haka wata latano nisi iso mkulu paleo la ailapo osuwe liha oribawe weyo kandetu wira na ya nira na otu gudeli wa kampanye lapo yotene ya Mosambiki ina wira mwahina mhina wale yeyo anoroa upajira okoti hiwa ala kande mashtara njero otuma iporututu senesei ya ukuma ukuma mlokalitate mposto administrativu ni vavila watistiritu ehieriwa kayeyo anakusianti yale akande mamosambikano mwahawo we mashara njeru ya arwaka iperesu sinroa ya alela ka alimi kaina kalela sana ni nale akande ana matuma ailapo ahu yela rima mosambikano shihi mahu kaungwari ya otuma iporututu ntoko sinira neaya ukala wira mashara njeru ale aniroa mpaka wewe bate wa alimi ni ahukumu kuni iperesu haya ntao na pela na alele alimi ahu wira mahiku wakani wala mahiku hina lakele unla iwo onoroa ohina male onobu kuwa mwahawa wii kuvernu omvira abaraka muteko wira ya porovariwe elei yela ya porovariwe ruela nosuwe la manera okale la niwone la murerelo wa miteko sahu solima
0: hey, aranto ato kwenye ana Leonardo nilabula na wakumihiruwa vate paranto wampule tunyo monsome la otuma itoni lata ikavi
4: mitano ba mwako la wadoji mili vintiseji provinsi ya wampula erino ntoko mpala nwaya wupu wela waya eno otuma itoni lata sopi ya ka imiliau itanu saiprututu soviri kana sokumo kumana kuo mele matuvi chinchili ma machokwa korosho ntause ya titu di provincia ya ona era ndoa erna ya pala noa yo thuma irwe 5,782,222 tonelata para otuma mit otukande sinroa otumihiwa elapo ela ya provincia ya Wampula.
0: A professore Nordino Eduardo morito namalima anamalima anchi dinna wiwa etananaka wera alupa antuma socha iya singwela molimini ya piaka mitete sohia na hiana mamata sohia na hiana alatin lamulatin helela mitengo unona mota ni mukhalele niola atokwene ana Nordino Eduardo
5: Un día, kine shukurla molu mwala kibahiyaka, ni kakomasaka atu tene aniungweri anarati. Na vertati, apo ovo aniungweri uishinla, mwahao uwi anamatumala kutanamatuma onhima epereswawe. Ndao vale kuungweri anea, Atu tene wakala na epresi moha. Ja enkala etu yosha nkiha. Kuriso are lao kuvernu opaka manera akala we ya piyo okati ya na malima. Anaswela sa epresu haya.
0: Wananto ato kwenye ana Leonardo Fernandes. Muni wa mota atu anila erikiwera ana malimala. Mana alupan tuma itu singwela mwolimini ya panyaka na malima, ala tan lamula mitengo, sasocha. Wakina no provincio niya sasto kwenye ala anamalima nrena hono studio, anihima wera oru otu neboma otuma makina, opani la omugu kurula. Omugu kurula na kuo. Ha? omugo kurula omugo kola emakuma kuwo ai akena nera mugo kurula kino mugo kola na kuwo katuno wiwani mota neranywa kule winla wana malimala
4: onla wana malimai wo kaeni wo lelo ni kaeni wansana ne kaeni wansuri opachenre khalai ni nononila ka unla weiwo unla waya weiwo hiyo ntoko ma mempuru a governo provinciale ni kanle kutama hiku ni mvira ni varakana na malimi kere mamteko solima kere wamiteko sotumiha unla waya iwo no vira ni lepaka ni mantari ki muhinao ministeri uira iruye hiwe kempaka o consejo de ministro e malere ke wasempelea da republika nunla waya weibo tiwona kati etu yokida ko yoro atie yo kanle enroa elijila sao enro kuma emanani hiwa kawira uriko onwan no mpaka mahiko ala olelo kuvernu on interviri muria ri aiperesu mai kultura sa korosho sona alukutau chinchili entao hiwa kofora iye sana kuo ikutre holoko manishi wunda wenu tau nini hiyo nini mvekela kuvernu wira totampe ajunta rimulejila sao ni memo ekistao yela iperesu ya iporututu ya buruke sintepe sha un liha limi ba makala tandwa ya ana matuma ena hime peresu haya na kuo matruvi mele haloko ni makaka ale ya alimaka ya arwaka nera miyo ba na kuwa nyula kino mutume kilu sej metikaj tau ni mulimi uvela vela kana manera uwira ono mwintereka na kuwa li sej metikaj tau ntivo hiyo ni nlepa ahu ni lempe ahu ni mulela ka na alela ka ale kanleta mpaka ile itanku tana aporo bari uwira mano mno ni mvira ahu mahiku utene ya na mawani ya limi ahu ale ani ishinda woka laka uwira kia wubo kuvernu onia weba lore korosho chinchili alukutau ni sona entao ikina yalime alani la muhawira kontar wira no baha ni olima iwe muteko mulu pale entao ipere kupasau yo no pishera ni lelo simvira iwe hiwaka ni waherre kele jila sau yele kandeton rokuma ma mohi pisha sha wanche ene ntoko ni simiawe presidente mahiku ya tukule lawe lansamento ni eyo kande upu ilu wa manera oru hiwa ikaruma wira imukukurleke na kuwa imukokoleke kuvernu omvira abarakamu teko nuwampe muriari wa iporokarama enruwa industrializari Mosambiki. Wakati wamiri ovindre minuhona presidente ahu arongo awe oshina. Uwewo arongo apela ale akalino musuruku atonyera kawira hiyo. Elapo ahu nini limani nini ruweria. Nisinruweria ahu nisoli mazahu tiya. Nina pela nyuo akanle mamperezario murino musuruku ni murino ikarumaiya sinrume iliwa muruhe elapu ahu wira nuwaju tarike ana malimi kapirimeru okokola itusa ya yenu konservari noreria. Segundu ya ruharu iwe maiyo tampe nuwaju tari ana mawani wapwa nyi hapkatri hina kalatu tene. Maji epairo pelumenu je babandrea na manopi ya kararua sheshe pelumenu je tuimosa enroa waju tari ya mawani. Entao weyo ti wa ruwa ya hasinari wa akordu pila cooperación bilateral na are mriari ya nakoso ni industria tao sira kubela kase ya mahiku bakani mahiku hina lokele wala iriari wa mandato ahu yela i district ikinaiki na sei kanisi ndua wira iri eta SLA iru ntata ikalisi ndua ere shamanje ne mishobo ya samata nimona irwaka iprojetu irwaka imontaru wa makina o processor fulano oyepa okokola na kuo oyepa okokolela ntao seyo temite konlelo ni kuvernu vendra onvira wa baraka ni wowi wanana ni setore privatu irwa empresarial porque haini kuvernu tonrua uruhesha kamansa wira va ohoro industria y comercio arwala o montar fabrica la maji onrua empresario onkumaka oshina na pia mpaka Mosambika mpanya kuvernu ntomike mpelo montari empresa aga ntao yola anathonyerwa wira murowe o mandimpa kanrero ruirua wo feja weiwo mwa montar fabrica anyu uwashu tarikatwale omporosesa refeja o mantekole murowe olalawa kanrero ruirua na kuo ni mele murowe mwa montar fabrica ntao pia bala montar fabrica na wabia namo anailapo ene elu o mandimpa olalawa weiwe enavara mutekole wa mfabrica ena kalihirana mawani
0: ahe na otepu shukure lato kwenye Wahele kenle wakin rogo kushani woko hani werehile tuile ni teni wela ekonomia de mercado en himwani. Masi kihinai woko hani kera kifonjere masu no studi nuke mara yo sinseya analusha vilela masu murinanyo.
6: Masu kirinaka miyo atoko ena la huluma machinki wale sana.
0: Tamare toko. Ahe, babao.
7: Ninda huye la yowera hiyo nolima. Wawara nkana tumi yala ntumale tanruha eperesu. Etwene ni mkoma la mwata hen. Nera plemenu kovernu ahima wera na kuwa onkusha tantu. Atwa nera hima shu. Walo ntumo letu nruha dilata awe. Ayita maye toko eneyo. Miki mutuma vori.
0: Akora wayo. Atoko ene na Leonardo alawa ahima wera. Yurwe ni nopaki wanlamulo narohi wa maimpaya malamulo.
7: Meshimwere neno lamulo nukonyo na mitano. Nene ngoka na mwahiyu. Wendro hiwa ni ngoka na mwahiyu kariyo na mitano. Hii mitano ni ilakahi hao.
0: Aha. A profesor Rafael Gaspar na malima.
5: Kade poma yo kale poma. Kade poma yo kala tuan lamulela. Nlele hane ke kai kai wera. Kani uwera hiyo mvukula na kuo. Kani uwera waza ilata. Ui ilate kaleke muhati ela. Majiwa alonke ui wana na yariti yeyo. Niwehe ela. Hiyo no lima. Na lima vale, wawera na mpushi na kuole, ekaro, ulamuliwa nera hikaro ele, wupa hamrindi yole tunikunsha hule, wawera tunipihe mrindu ule, nuwera nitumihe, na kada msuru kwa karo nilivela hule, kuunkwa na tumpane la wera, ekai kaiti la eboma, ekaleke onilela, mapangelo, metihero, makalelo, uyocha hile, otumi hakalalaka, na hieno otumi hahiyo ni hakalalaka.
0: Atokweni, ana Leonardo Fernandez Nyashengo, masuo malihira mudanyi, mara ya usinsi yano.
4: Miyo kapela o washukurela Radio Msambiki okala wera o niwa haukatula wa wera nivanele na alimi, ni ana mawanu tene. Maizi kapela wakalihera wa walipiha mwili hapa alimi au provinsi ya Oniasa. Wira nlamu lonla kani tempe sopisa. Nipachendra hubo wara mteko na nipachendra kala hii. Maizi mitano baba ni no kuma. Ni okala kunta kolokaria ya amoteratore narwa wira ekonomia mercado enhima isheni. Ekonomia mercado yele kandete nilamu liha eperesu wira va na kuwa lontumwa tezu kala kawira atrava lo lapo ele atwale amuru ha nona ruke nona murunene e brututu ile injene e pereswaya eno kurua entau ira etongwene e pereswaya eno wela entau tivo unjene sha hiyo ni kandali mi ni lapo ahila na kalaka wera nini wero ka thoi tvizo kalaka wera hiyo injene ni nruha ofora ni mroe ofora ni nona ni hiyo alimi utene ni running hene
0: no te bishukurila atokweni ana Leonardo Fernandez Nyashengo ni woko marathon no yo sinsia atokweni ana Nordino Eduardo maso malihera murnanyo
5: maso o malihera kernaka kernoso wa khavela apo buira na limaka ituso yenu mpotu yo teno all over o mercado hi hari atwale ni masare acha ala kurushe preso compresari ikina ku yati ikina ku otumiha para conseguir sapao ina
0: no te posukrela atokweni ana Nordin Eduardo pulsore navito na malima no pietro o masinsroni wa laka na oleleva nuluma sa otumiha etu singuera molimini mbwa mamitexo hier sa radio o studio o provincia io cap delgat nari ni Zé Gabriel. Vano o Zambésia, nari ni Amílcar da Conceição. Wampula, nari ni Gildo Máquina. Ana Malatruahu, yari ana Leonardo Fernandez Nyashengo. Amara non weha sa fábrica na koso, inaveto atokweni ana Nordino Eduardo, a professore, ni inaveto na Malima, Anguela Oshalawa. Ayo provinsi o distritu yo moma mitoko ya saholilwa no o niasa narahu ni ana lusha vilela na malima ni navetu narahu na professor Rafael José Gaspare na malima navetu ni professore variari va mitoko ya Mari Nimio Fernando Damas. Notebook Shukrila, Okalanyo. Assent.

0: rimanendo un po' a camera di Milly, buona tardi.
1: Buona tardi.
0: Non se ne è un logo qui?
1: Un logo è mio tonito con un bavo.
0: Tonito un bavo, quadrato tuoni?
1: Sì, quadrato tuoni per noi non con una maca.
0: Io vengo di canna, da non scassare un numero di po' un bavo, ma così.
1: Cuno? Canale, canale.
0: Marigelo? Ah. Anfanya mien.
1: Marigelo, Roman, mandara manago, pesio. Mbala gaberte no. Mas brada gabetele.
0: Yeah.
1: Mas malotes.

0: Trakwana kutuwa minyo ntoko zalo mulipo? Masiku wa didi, zina mkulungira kupi? Fernando Jamal, bulkina mbwala mwajitiritu wa Luwabu, chisa chipi?
1: Lokalidade Samora Machel, bairro e Abadone.
0: Ande, nyimu inafune mjipi?
1: Jorge Clemente, Satana,
0: Nisie. Jorge Clemente, Clemente, Clemente, Satana.
1: Nisie.
0: Akupata ni Satana?
1: Ngabe.
0: Muzafuna kule kene?
1: Nia, Nisie,
0: Ananyongo naimu Satana, da?